0: Dani, rifà, se ne hai uomo.
1: Dani, rifà.
0: A 45, 99, Michigan, Foxtrot, Bravo, November, 4252, on a white rope, SUV.
1: Two.